cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli Scombriccolati del mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.

0: Buongiorno scombricolati e combricolati. Comunque, tornando al discorso di ieri, perché io sono una ritardata e ritardataria, quello che matizza in un uomo è il clone di Sergio Sieroni. Ti amo, bombolone. Mua. Ciao Manu, ciao Pat.
1: Nei campan din don din da, ascolti number one, senti sul divan din don din da, quan sono nei campan.
2: Cosa siamo diventati? Da persone serie a scombricolati.
3: Number one, gli scombricolati del mattino.

0: Le vostre storie sono come un vino pregiato. Lo sto assaggiando, migliorano proprio col tempo. Oggi riascoltiamo insieme i messaggi grazie a voi scombricolati.
1: Pronto? Buongiorno? È il negozio di parrucche e parrucchini? No, signora, noi qui vendiamo solo pelati. Mi dispiace.
2: Cacchio, ma utile il 3? Sì, proprio foda le grasce, ne? Flavio da Brescia.
3: Ciao ragazzi, sono Giovanotti e volevo dirvi che io penso positivo perché sono vivo e finché sono vivo ascolterò sempre la combriccola, perché non solo ci svegliate ma ci caricate e ci fate partire alla grande la giornata, quindi vi voglio bene ragazzi.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: Buongiorno Combricola, sapete qual è la cantante che lavora come manovale? È Sabrina Carpenter. Ciao Federico.
2: Ricorda, l'unica donna che può cambiare un uomo è la badante.
3: A volte penso che vorrei fare un lavoro che si va in giro in macchina per poter ascoltare 3 ore di Combricola. Ragazzi, mi fate morire.
4: Number one. Gli scombriccolati del mattino.

0: Tra poco i vostri vocali, perché il vero pericolo della tecnologia non è l'intelligenza artificiale, ma i messaggi audio da sonno profondo.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: attenzione, è arrivato il momento di riscoprire le perle degli sgombriccolati. Allora preparatevi ad ascoltare i messaggi più divertenti.
1: Al corino, chi prende il corino avrà un giro gratuito.
2: Da che luna, guarda che mare, io number one resto qui ad ascoltare. Arriva qualcuno, mi offre un caffè, poi guarda caso si ferma qui con me.
3: Number one, gli sgombriccolati del mattino.

0: vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti perché era un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: No, ma io non posso ascoltarvi agli incroci, sono lì che rido come uno stupido in macchina, tutti che mi guardano.
2: Sono sempre in ritardo perché cambia l'ora. Sono sempre in ritardo e mi tocca correre allora. Pat, sta piovendo, perché ancora piove? Ciao Combri.
3: Pazzi, avvisate prima quando c'è Eugenio Massari, che almeno vado in bagno perché me la sto facendo addosso da ridere.

0: programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Scusate, potete mandare 10 minuti di pubblicità che devo andare a prendere il caffè, sennò mi perdo il programma, grazie. Ma l'unicorno come fa? Chi lo sa? Chi lo sa? C'è solo Sergio che lo sa, che lo sa, che lo sa.
2: Sta per partire un vocale che mette d'accordo tutti. Chi ama le riflessioni profonde e chi ama le parole a caso o così alle 6 del mattino. A tra poco.
3: Gli scombriccolati del

0: Radio Number One, manca un minuto alle 6. Buongiorno.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: I vostri messaggi raccontano tutto e niente, e a volte, sappiatelo, il niente è più del tutto. A tra poco.

0: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
1: Buongiorno mondo, sveglia!
2: Buongiorno scombricolati, oramai io tutte le mattine le buche le chiamo per nome.
3: Fratelli, Eli e sorelle, Ele, ascoltare gli scombricolati, ati, è cosa buona e giusta, usta.

0: abbiamo più occhiaie che neuroni attivi, ma eccoci qui, gli Sgombricolati del Mattino, l'unica trasmissione che trasforma la fatica in ironia.
1: Ciao Sgombricolati, sono la Elena. Io più con una bella frase ho un dubbio amletico. Allora, se il Milan si allena a Milanello, il Monza si allena a Monzello, il Pisa dov'è che si allena? Buona giornata.
2: Per restare giovane ascolto la combricola tutte le mattine. Sono pieno di rughe a furia di ridere, ma sono sempre giovane.
3: Gli Sgombricolati del Mattino.

0: Riascoltiamo insieme i messaggi degli scombriccolati, una carrellata di saggezza e ilarità che vi farà sorridere ancora una volta.
1: Buongiorno combriccola, qual è il cantante che fa andare gli aerei? È Fausto Leali, ciao Federico.
2: Buongiorno a tutti, alla mattina tutti ascoltiamo la combriccola. Adesso che sono tornato dalla foresta nera mi sono comprato un animale domestico, ho comprato un cucù che là mangiava soltanto i wooster e i crauti, qui ho scoperto la piadina, la rucola, lo squacquerone. Piantala che sto ascoltando la combriccola.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: A quest'ora le idee sono poche, ma le parole pure. Benvenuti agli scombricolati del mattino, dove i vostri messaggi più divertenti sono la sveglia migliore.
1: Sono sempre in ritardo. C'è sempre il traffico. Mi sono rotto le palle.
2: Wow, la compricola. Che botta di energia. Yuppie.
3: Prendimi l'anima, ma ridammi la radio. Ovviamente Radio Number One.
4: Number One. Gli scombriccolati del mattino.

0: minuti nel momento della giornata in cui anche il caffè ha bisogno del caffè. Quindi scombriccolati del mattino con energia discutibile, ma entusiasmo autentico.
1: Dimmi, sti qui che mandano i messaggi la mattina, no? Ma pensano di essere originali? Fanno pena. Ma non mandate in onda dei messaggi così. A me fanno anche incazzare.
2: Sergio, cosa ti fanno due caramelle in un campo da calcio? Si scartano! Dai che è venerdì!
0: C'è chi invia messaggi vocali con saggezza zen e chi lo fa mentre inciampa nel gatto. A noi vanno bene comunque, vanno bene entrambi. Ci risentiamo tra poco con gli scombriccolati del mattino.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Gli scombriccolati del mattino.
6: Buonasera Luchino.

0: al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: number one, meteo.
1: Ben ritrovati da Meteopat. Un saluto alle meteopattine, un saluto alla Manu Doriani, che è la capa delle cape delle meteopattine canarie. Allora ragazzi, l'estate meteorologica è partita alla grande. È vero.
2: Ma non piove?
1: In controtendenza. È partita alla grande, ma in controtendenza rispetto al mese di maggio, proponendo questi scenari instabili, più freschi, su gran parte dell'Italia. Sì, ci sono anche delle greggi sparse. Le perturbazioni atlantiche si sono nuovamente imposte sull'Europa occidentale, allontanando per il momento, sì, non solo gli asini, ma anche lo spettro del caldo anomalo portato dall'anticiclone subtropicale. Andiamo alla polpa delle previsioni. Che dici, Manu?
2: Ho capito in questo momento che cosa sono le pecorelle.
1: Sono pecorelle smarrite, non so, si sono smarrite.
2: Cielo, pecorelle, cielo, pioggia, catenelli.
3: Cioè, le capisce lei, non le capisci tu.
1: Ci sono arrivato adesso, vabbè ragazzi, scusate. Caspita, è pieno di pecorelle qua. È la pioggia a catinella. Allora, previsioni. Oggi instabili, situazioni instabili e perturbate fin dal mattino a nord-ovest e anche su parte della Lombardia, con occasione per rovesci, per temporali, talora intensi, accompagnati anche, attenzione, da grandinate. Tra pomeriggio e sera peggiora ulteriormente sul resto della Lombardia, sul Triveneto e sull'Emilia. Temperature giù rispetto ai giorni scorsi, anche di 8-10 gradi, quindi un bel calo termico. Ci sta dopo il caldone dei giorni scorsi. Domani, mercoledì, al nord, residua instabilità tra Basso Veneto, Friuli ed Emilia Romagna, con fenomeni in attenuazione entro il pomeriggio. Più soleggiato altrove, dunque andrà meglio. Temperature in ripresa, ma non eccessive. E visto che ci siamo, vi dico anche giovedì, venerdì, nuova perturbazione. Sì, nuova perturbazione in arrivo al nord e anche su parte del centro, con rovesci temporali localmente intensi, in particolare nella giornata di venerdì. E visto che ci sono, vi anticipo anche il meteo weekend. Sì, tempo in netto miglioramento con residua.
3: Ho voglia
1: di arrivare fino a fine settimana, con residua variabilità nella giornata di sabato, e sarà sole pieno quasi nella giornata di domenica, con temperature in aumento, ripeto, soprattutto domenica. È tutto, ragazzacci.
3: Di luglio non ci dici niente.
1: Allora, per quanto riguarda i primi giorni,
2: è stata la stessa cosa. Ho detto: senti, atterro il 14 di luglio, cosa faccio? Trovo pioggia o posso tranquillamente? Porto una giacchetta o vengo in maniche corte?
1: Maniche corte.
2: Bene. Se lo dice Meteopat, allora noi ci fidiamo. Allora, grazie a Patrizio Romano, che ritroveremo tra poco col suo focus per tutte le previsioni meteo da qui all'eternità. E tra poco torneremo a parlare di questi 10 anni, di questo viaggio nel tempo vero che vi facciamo fare questa mattina. Allora, potete viaggiare nel tempo di 10 anni. Dove andate? Avanti, a vedere cosa succede, o tornate indietro per aggiustare qualcosa che non vi è riuscito proprio bene? Faccelo sapere al 393 444 0444. Forse ho bisogno di un caffè, magari due.

0: Arrivano da mondi completamente diversi, ma che molto spesso si incontrano. Ed Sheeran e Martin Garrix con la nuova collaborazione insieme che abbiamo appena ascoltato su Radio Number One alle 9.31. Spazio all'informazione.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Mattinata dalla nostra redazione. La stretta cronaca in apertura è stata una lunga notte di fuoco e fiamme per le principali città dell'Ucraina, quella appena trascorsa, con un attacco senza precedenti. La Russia ha messo nel mirino Kharkiv, Dnipro, Zaporizhia e soprattutto la capitale Kiev, martellate da una pioggia di missili balistici. Sono numerose le esplosioni registrate nelle varie città e inizia già la pesante conta delle vittime. Sarebbero almeno 10 morti in tutto il paese, ma è un bilancio assolutamente provvisorio. Oltre 100 i feriti, a cui si devono aggiungere i dispersi tra le macerie degli edifici colpiti. Secondo l'aeronautica ucraina è stato l'attacco più ingente dall'inizio dell'invasione nel 2022. Mosca, pensate un po', ha lanciato 73 missili da crociera, secondo le informazioni ucraine, da crociera balistici e ipersonici, oltre 656 droni d'attacco. Soltanto, si fa per dire, sono arrivati a terra e sono esplosi a terra 33 missili e 33 droni d'attacco. Parliamo adesso della festa della Repubblica, perché si tratta di una ricorrenza importante, è l'ottantesimo anniversario e quindi il calendario degli eventi per questo 2026 è particolarmente ricco, forse più ricco del solito proprio perché è l'ottantesimo, quindi è una cifra tonda, è una cifra che ricordiamo con molto piacere. Concentrato questo calendario di eventi a Roma, ma è diffuso poi anche in tutta la penisola. La mattina si apre con la solenne cerimonia in onore del Milite Ignoto all'Altare della Patria, dove il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella depone la tradizionale corona d'alloro per ricordare tutti i caduti delle guerre. Poi è la volta della parata militare, che sfila lungo via dei Fori Imperiali sotto lo sguardo delle più alte istituzioni italiane. Al termine, dopo l'inno di Mameli, è il momento anche del sorvolo delle frecce tricolori. 80 anni della Repubblica che verranno celebrati tra le altre città anche a Milano, visto che siamo vicini a Milano ne parliamo. Ci sarà l'alza bandiera al Duomo, poi ci saranno visite guidate con il FAI e ci saranno tanti concerti in città, soprattutto a Palazzo Reale. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: Critici, quando Avicii ci regalò questa bellissima canzone, una delle tante nella sua breve carriera, Wake Me Up, insieme a Louis Black su Radio Number One. Mazzalo, che botta di che botta dance, che botta di vita, stamattina. Pam pam, Lilla Combriccola. Patrizio?
1: Sì, Milica.
0: A cosa pensi?
1: Stavo pensando a qualcosa.
0: Appunto,
1: cioè, agli ultimi miei 10 anni.
0: Agli ultimi tuoi 10 anni. Niente, ho scatenato l'inferno con questa domanda. Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori, appunto, viaggio nel tempo, potete andare sia avanti che indietro, dove andate? Avanti o indietro?
2: Avanti o indietro? Avanti
3: indietro di 10 anni mi basterebbe di uno. Dico solo questa cosa: burocrazia assurda.
0: No.
3: Ogni giorno, per un problema tecnico, diciamo, di casa, ogni giorno c'è una novità e il giorno dopo c'è una contronovità. E se avessi saputo prima avrei fatto così, ma se dovevate saperlo prima bisognava fare così, e saperlo prima il notaio, l'altro notaio, l'altro notaio, l'altro notaio, l'altro notaio. Se torno indietro diciamo che so già che cosa devo affrontare e lo affronto con più serenità.
0: Esatto,
3: ecco, questo sicuramente.
0: O non lo affronta, a meno che non sia strettamente necessario, magari uno non lo affronta. No, attento. Vabbè, la burocrazia. 393-444-0444 se avete voglia di raccontarcelo. Noi siamo qui pronti per ascoltare le vostre considerazioni. Somber in arrivo su Number One, questa è Undressed.

0: Dressed December su Radio Number One. Tra poco un'altra grande canzone, che non è solo una grande canzone, c'è anche una importante ricorrenza, ne parliamo tra poco.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
6: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da €1,50 al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
8: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
9: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
10: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
11: E dove andate quest'estate?
12: In Trentino, con i bambini.
11: Ah, vi piace camminare?
12: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
13: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
14: Inizio conto alla rovescia.
15: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
16: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
17: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
18: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
17: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
18: Come risparmia?
17: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
18: E i lavori?
17: Ma c'è Ristruttura Smart.
18: Così ti risparmi anche tu, eh?
17: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da... Iperceramica.

0: Magic, quindi questo album meraviglioso, il 12° album in studio dei Queen, compie 40 anni proprio oggi. Tra l'altro sono le grandi canzoni di Radio Number One e quindi abbiamo riascoltato questa Kind of Magic. Tra l'altro stavo leggendo una cosa che mi ha fatto molto ridere: nelle registrazioni di quest'album Freddie Mercury, che era uno non proprio normale, diciamo, no, genio un po' pazzarello, chiedeva degli effetti strani. Una volta disse
1: il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Allora, dicevo che una volta disse ai musicisti che erano con lui appunto in studio di voler fare suonare questo pezzo, cioè me lo dovete far suonare come... Avete presente un branco di gnu che si muove da sinistra a destra per ottenere un effetto stereo? Ce li avete presente gli gnu? Quando si muovono di qua e di là?
2: Ma non è che si muovono, ma si muovono di qua e di là, sono un po' ignoranti.
3: Ciondolano.
0: Non pensavo che si muovessero da destra a sinistra gli gnu, però adesso andrò a informarmi sul fantastico mondo degli gnu. Ecco.
3: Ti aggiungo che
1: il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
3: Nella colonna sonora anche del film Highlander, l'ultimo immortale, che è il primo della serie, anche se l'ultimo immortale, con due figaccioni che portano il nome come attori di Sean Connery e Christopher Lambert.
0: Lambert. Sì. Wow. Che era stato con la Parietti Christopher Lambert, se
3: quella,
0: non ho
3: quella gossip bonazzo pazzesco.
0: Sì, era una sorta di colonna sonora non ufficiale, diciamo, nel senso che loro scrissero 6 brani su 9 praticamente di questa colonna sonora, quindi a tutti gli effetti ne lo era. Saputello che non sei altro.
3: Sono

0: domenica.
1: E tico tico tico tico, il nuovo di Saif che si chiama Buona Domenica ci sta in chiusura della combricola di oggi. Sembra un po' domenica, sì. No?
2: Buona domenica, bello, cantava già Venditti ai tempi.
3: Ma cosa rivendichi? Ma questa è un'altra buona domenica.
1: Okay, okay. Adesso è partito con le informazioni, non si ferma più. Allora, per chiudere, è arrivato un messaggio di una nostra ascoltatrice, ancora sul tema macchina del tempo, andiamo avanti indietro di 10 anni per fare che cosa? Sentiamo.
4: Buongiorno ragazzi, allora, io andrei avanti di 10 anni per, come dice Manuela, vedere in che stato sono, per sapere cosa posso fare ancora in questi 10 anni. Però tornerei indietro volentieri, perché 7 anni oggi in moto abbiamo beccato un capriolo, quindi se tornassi indietro non faccio più quella strada lì. Ciao ragazzi.
1: Per salvare il capriolo. Senti, sai cosa potremmo fare secondo me? 5 avanti 5 indietro. Hai ragione, me l'ho dimenticata,
2: no, se vai 5 anni indietro non lo becchi, nel senso che è già passata la pandemia.
1: Siamo nel
2: 2021, se vai 5 indietro 2021, il Covid è il 2020.
1: Ha ragione lui comunque, ha ragione Patrizio, dagliela su perché ha ragione Patrizio, va bene?
2: Nel senso che è già superato la pandemia.
1: Sì, no, magari. è vero. Vabbè, allora vabbè, fa niente, il problema non si pone, abbiamo finito, pensiamo ad altro, tipo la colazione. Grazie Padre Romano, a domani. Ciao.
2: Grazie a Sergio Siloni.
3: Grazie a lei, la regina del morning show, Manuela Doriani.
1: Ciao ragazzi, a domani.
3: Vorrei imparare a litigare il giorno dopo, perché il giorno

0: di Radio Number One. La Combriccola, quando vuoi.
1: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. La musica che cerchi.

0: a tutti voi a Radio Number One, sono le 10, ci sono subito le notizie.
1: Radio Number One notizie.
2: Bentrovati, 2 giugno, festa della Repubblica che oggi compie 80 anni. Stamani il presidente Mattarella depone una corona d'alloro al milite ignoto all'altare della patria. I festeggiamenti culminano con la parata militare ai Fori Imperiali e il sorvolo delle frecce tricolore. Tante le iniziative, maxi schermi in decine di comuni per seguire i volti della Repubblica, l'iniziativa che si svolge questa sera in piazza del Quirinale. Almeno 11 morti e 115 feriti, il bilancio del massiccio attacco russo lanciato nella notte su diverse città ucraina, inclusa la capitale Kiev, sotto attacco anche Dnipro, dove si contano 6 morti e 33 feriti. Medio Oriente, Israele ed Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi, ha annunciato Trump dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu, ma la tensione resta altissima a nuovi bombardamenti dell'IDF nel sud del Libano. Ci sarà sicuramente un italiano in semifinale a Roland Garros. Berrettini e Arnaldi si sfideranno nei quarti dopo aver eliminato rispettivamente Cerundolo e Tiafo. Completa il tris azzurro Cobolli che, dopo aver battuto Svaida, contenderà ad Aliassim un posto in semifinale. Una buona giornata ad Alessio Galea.
3: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
4: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
5: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
6: Evviva!
5: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
6: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
7: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRE luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
8: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
9: The Journalist. The Journalist. Gli spacca notizie.
0: Eccoci qua, 2 minuti dopo le 10. Buona festa della Repubblica a tutti voi. Buon martedì 2 giugno. Siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie. Anche oggi con Fabiana insieme a voi per 3 ore fino alle 13. Oh ragazzi, intanto devo dire un po' le strade si stanno rianimando. No, perché qua tra il diluvio, la pioggia, insomma, mi sembrava una di quelle giornate di Ferragosto, sai, quando giri come gli zombie. Vabbè, insomma, comunque stamattina abbiamo raccolto come sempre per voi tantissime notizie. Magari molti di voi sono già in macchina, stanno tornando, visto il tempo, sta diluviando praticamente un po' in tutto il nord Italia, ma non solo, si allargherà. Poi vi darò tutte le ultime notizie. Intanto noi partiamo come sempre con la nostra musica number one.
9: The Journalist. Gli spazi.

L'ultimo singolo dei The Colors si intitola Rolling Stones, ad aprire il nostro appuntamento di oggi qui a The Journalist. Sì, ho preso sciroppo, ma funzionano questi sciroppi fluidificanti? Ma non lo so, io ho preso il cucchiaino, però boh, siamo sempre lì. Allora, oggi dicevamo festa della Repubblica, quest'anno festa della Repubblica importantissima, perché insomma si festeggia la cifra tonda, gli 80 anni da quel famoso 2 giugno 1946, data nella quale gli italiani furono chiamati a scegliere tra la Repubblica e la Monarchia, e sappiamo tutti come andò a finire. Ci fu anche una svolta epocale, primo voto delle donne che andarono in massa ad esprimere il proprio pensiero. E oggi ci sono tantissime celebrazioni, ovviamente in particolar modo a Roma, sperando che insomma il tempo sia clemente, anche perché insomma sta peggiorando, devo dire, in tutta Italia. Questa mattina sono rimasta molto colpita da questo articolo sul Corriere della Sera, perché a proposito di donne che andarono a votare, c'è questa signora che ha 107 anni, che è stata intervistata e che tra l'altro insomma ha visto un momento molto particolare, perché insomma riuscì a salvare il marito dalle foibe. Una signora che ha 107 anni e viene intervistata, insomma, insieme anche lei ovviamente andò a votare, e viene intervistata insieme al figlio che ha 80 anni. Pensate, la cosa che mi ha molto divertito è che praticamente lei ha un credito d'imposta e l'Agenzia delle Entrate, siccome lei ha fatto ricorso un po' tardi, le ha risposto che lei ha 107 anni e probabilmente il rimborso lo otterrà quando arriverà a 110 anni, cosa che non l'ha mossa di una pagliuzza, perché ci ha detto: vabbè, il mio obiettivo è arrivare a 120 anni. Il giornalista ha chiesto: ma lei ha un segreto? Perché insomma uno la vede, dice, non è possibile che abbia 107 anni. Un bicchiere di vino a pranzo e uno spicchio d'aglio a colazione, che sembrano due cose insomma messe così un po' poco, no, per dire, ma sicuramente insomma ha una tempra molto molto molto forte. Però devo dire che è carinissima questa signora, che si chiama Erminia di Gian Antonio. Complimenti Erminia, perché veramente le auguriamo ancora lunga vita, sia che le arrivi il rimborso che non le arrivi il rimborso da parte dell'Agenzia delle Entrate. Ma insomma il fisco devo dire che mi ha stupito. Ma c'è un po' di musica, Alicia Keys.

La voce di Alicia Keys, eccola qua, Girl on Fire, è un disco a tradimento, 10 e 12 minuti in diretta qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie, Fabiana con voi. Allora, ieri abbiamo parlato di questi possibili rimborsi, tra l'altro insomma c'è questa app a vostra disposizione, a nostra disposizione, no? Riguardo i cantieri, le lunghe code, del traffico in tanti, ci avete chiesto insomma come si fa ad avere informazioni, basta scaricare l'app, perché poi insomma sono tante le cose troppo lunghe da spiegare, no? Si va a scaglioni e quindi bisogna leggere attentamente, insomma dipende dai ritardi che si accumulano, per esempio per strada, però insomma ci sono stati degli ultimi sviluppi proprio nelle ultime ore, per cui temiamo che oggi, giornata di rientri con lunghissime code per i 14 milioni di italiani che si sono spostati, che hanno scelto la macchina in realtà per andare a godersi questo ponte del 2 giugno, insomma c'è la possibilità naturalmente di andare a vedere che cosa può accadere se vi trovate imbottigliati nel traffico e rimanete, come abbiamo sentito ieri attraverso le vostre storie, incolonnati per ore senza vedere l'alba di un nuovo giorno, vabbè, esagerati. Invece tra poco vi parlo di autovelox. Allora, doveva essere un tema assolutamente risolto, no? Dopo che la Cassazione era stata chiara in materia, in realtà non è così, ci sono ancora degli autovelox funzionanti che producono multe sostanziose. Vi dico tutto tra poco, intanto c'è Marco Mengoni.

0: Cioè mi impala Dracula. Beh, sarà il tempo, no? Un po' sembra di stare in Transilvania stamattina. Col tempo così, vabbè, dai, adesso non è che ci possiamo far influenzare troppo dal punto di vista meteorologico. Allora, in attesa di parlarvi di tutto quello che succede ed è successo negli ultimi giorni a proposito degli autovelox non omologati, parlavamo prima della festa della Repubblica, allora oggi celebriamo il 2 giugno di Briciola, che farà l'ultima parata, e lei sapete che è la mascotte dei carabinieri a cavallo e sfilerà praticamente per l'ultima volta, perché a 12 anni va in pensione. Era diventata negli anni uno dei simboli più riconoscibili della festa della Repubblica, quindi oggi diciamo tutte le foto saranno per lei. Molto carina Briciola, e poi naturalmente verrà sostituita, ma insomma diciamo che ha svolto egregiamente il suo lavoro. Rimanete con noi perché tra poco appunto vi parliamo di quello che è successo e succederà per questi autovelox non omologati. Ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
1: The Journalist, gli spacca notizie.
2: Segui Radio Number One anche sui social.
3: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
2: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: 12:27 minuti, buona martedì 2 giugno, festa della Repubblica, bellissime le immagini che ci sono arrivate da Roma con il sorvolo delle frecce tricolori, l'inno italiano cantato da Andrea Bocelli, insomma tutto secondo programma, una bellissima festa della Repubblica, come sempre la presenza chiaramente del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie, Fabiana con voi, ancora insieme fino alle 13. E allora tra poco parleremo un po' di tennis e chi se l'aspettava, soprattutto dopo l'uscita così conciata di Sinner, che però si è ripreso, va in Vespa, fa delle cose, giustamente, in attesa di sapere che poi che cosa gli è successo, quel malore che l'ha messo praticamente così fuori uso totalmente. Vabbè, insomma, si sta riprendendo, è in giro a Monte Carlo. Comunque tra poco vi do tutte le notizie al riguardo, subito dopo Madonna e Sabrina Carpenter.

Video Love, questo è il nuovo singolo di Madonna con Sabrina Carpenter alle 12:31 minuti. Buon martedì a tutti voi, siete con Radio Number One. Vabbè, giustamente oggi tutti i giornali parlano, forse perché era un po' in attesa, dopo la dipartita di Sinner al Roland Garros di Parigi, del riscatto dei nostri tennisti azzurri, da Cobolli a Arnaldi a Berrettini, che si giocheranno i quarti di finale domani, e quindi insomma ci sarà il quarto di finale tra Cobolli e Ogier Aliassim, testa di serie numero 4 del torneo, mentre l'altro quarto di finale sarà tutto interamente italiano, perché Arnaldi in

Matteo Berrettini. Allora, gli orari praticamente dei quarti di finale del Roland Garros dovrebbero più o meno avere questo orario, cioè guardando gli orari delle partite di Hodar e Zverev, di Mensik e Fonseca, un match si potrebbe giocare domani intorno alle 15, il secondo poco diciamo dopo la sessione serale, quindi intorno alle 20:15. Stavo sbirciando per cercare di capire se magari c'è la possibilità di vedere queste partite, visto che sono coinvolti degli italiani. In chiaro, al momento no, magari in una semifinale forse esce diciamo una buona notizia per tutti quelli che vogliono seguire anche diciamo i match dei nostri tennisti italiani. Mentre Jannik Sinner è stato immortalato, cioè la foto che avete visto di lui che va sulla Vespa, la sua famosa Vespa rossa, in giro per le strade di Monte Carlo, è stata fatta non da un giornalista ma da una turista, comunque insomma da una ragazza che si trovava lì e che lo ha fotografato, sta facendo una vita tranquillissima, sta aspettando l'esito degli esami, si sta rilassando nella sua Monte Carlo. Pare che abbia un rapporto molto stretto con Kimi Antonelli, tra l'altro il prossimo weekend ci sarà il Gran Premio di Formula 1 a Monte Carlo, loro due sono diventati molto amici e quindi sarà sicuramente lì a seguirle, a tifare per lui. Poi cosa si scrivono, chiaramente questo non lo sappiamo, ma insomma sappiamo di certo che Kimi Antonelli fa un grandissimo tifo per Jannik Sinner, sul quale c'è un po' di riserbo, nel senso che si sta curando, si sta rilassando, però insomma al momento diciamo non sappiamo con certezza se tornerà per il torneo di Wimbledon. Pensiamo di sì, naturalmente facciamo il tifo per lui nel frattempo che decide, però diciamo che noi facciamo un grandissimo in bocca al lupo agli altri nostri tre tennisti azzurri impegnati. Calvin Harris e Sam Smith in arrivo.

0: The Blessed Madonna, Jacob Lask, rimanete con noi, tra poco in arrivo qui a Radio Number One, come sempre una grande canzone.
1: The Journalist, gli spacca notizie.
2: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
3: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
4: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
7: Iperceramica.
8: E dove andate quest'estate?
9: In Trentino, con i bambini.
8: Ah, vi piace camminare?
9: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merende in Malga.
8: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma è Kamik?
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su Skoda. Coda-auto.it.

Insieme a questa canzone di Zucchero 1996, così celeste, ogni volta che l'ascolto devo dire ripenso a quando è venuta a trovarci. Sempre bello ascoltare i suoi racconti, i suoi aneddoti. Tra l'altro in questa canzone in duetto con Cheb Mami ha avuto talmente tanto successo, pensate, un po' in giro per il mondo questo pezzo di Zucchero, ma un particolare successo in Islanda, dove tra l'altro nel 1995 è stata incisa una versione in lingua islandese, adesso non me la pronuncio perché insomma non è il caso, ed è stata eletta poi nel 2014, pensate, come la canzone natalizia islandese più bella di tutti i tempi, e peraltro ha raggiunto, diciamo, questa versione anche la seconda posizione nella classifica islandese, perché poi questa canzone di Zucchero è stata utilizzata, no, per moltissimo tempo anche per gli spot natalizi. Effettivamente ha questo mood, questo suono che ben si presta, diciamo, a questo. Quindi salutiamo Zucchero, che in questo momento è in tour in Europa con il suo tour mondiale Inarrestabile. Tra l'altro questo tour è nato per celebrare i 25 anni del celebre brano Baila Sexy Thing. Lui ha girato praticamente ovunque dopo il Royal Albert Hall di Londra a metà maggio, ha fatto tappa a Ginevra, Lione, Nantes, Parigi e Amsterdam. Me lo sono persa per poco, prima di proseguire ovviamente con le date previste negli stadi e nelle arene estive. Insomma, vabbè, oh ragazzi, ha fatto cifra tonda come ha detto lui, però tiene botta lui come il grande Vasco. Ci sono i Bausa.

0: Eccoli qua, i dei giornalisti, completamente va a chiudere il nostro appuntamento di oggi. Allora, tra poco non perdete come sempre One Match. Io vi auguro un buon proseguimento di questa giornata, festa della Repubblica. Un ciao da Fabiana e ci ritroviamo come sempre domani mattina a partire dalle ore 10. A domani!
1: The Journalist, gli spacca notizie.
2: The Journalist quando vuoi,
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One, un minuto alle 13, le notizie, poi One Match.
1: Radio Number One, notizie.
2: Bentrovati, Italia in festa per gli 80 anni della Repubblica. Questa mattina il presidente Mattarella ha reso omaggio al milite ignoto, poi il sorvolo delle frecce tricolore a margine della parata militare ai Fori Imperiali, le parole della Premier Meloni.
3: Una festa di riconoscenza, perché quello che noi abbiamo oggi dobbiamo sempre ricordare che qualcuno l'ha costruito prima di noi, e di responsabilità, perché dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani.
2: Sale a 13 morti, oltre 100 feriti, il bilancio dell'attacco russo con droni e missili lanciato nella notte in Ucraina. Mosca parla di attacchi di rappresaglia contro siti militari e industriali. Israele ed Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi, ha annunciato ieri Trump dopo una telefonata con Netanyahu, ma sul campo la tensione resta altissima, stamani segnalati nuovi bombardamenti dell'IDF nel sud del Libano. A una svolta le indagini dei quattro braccianti pakistani trovati morti carbonizzati in un minivan ad Amendolara, Cosenza, fermati due connazionali delle vittime, fondamentale il sistema di videosorveglianza che avrebbe ripreso le fasi del delitto. Si gioca stasera la prima delle due sfide che eleggeranno la quarta promossa in Serie B insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento. Alle 21:15 si disputa la finale di andata dei play-off di C, Brescia-Ascoli, il ritorno domenica nelle Marche. Una buona giornata da Alessio Galea.
4: Mamma, torniamo nei IGV Club in Sicilia.
5: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
6: Irel Luce Gas e Servizi, buongiorno.
7: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
6: Certo, parte da 18,99 € al mese e zero costi di attivazione.
8: Signora, pronto?
9: Sono il marito. Un attimo che mia moglie si riprende.
6: Irel Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 € al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 € al mese. Zero costi iniziali di attivazione.
10: Irel Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
11: One Match. Vediamo chi ha ragione.
0: E vediamo chi ha ragione anche oggi. Comincia un nuovo appuntamento di One Match martedì 2 giugno qui su Radio Number One e come sempre in compagnia di Andrea Ferrari e
12: dello zio Nasty. Anzi, questa sì. Puntata di One Match andrà in onda con l'avatar virtuale prodotto con l'intelligenza artificiale dello zio Nasty, perché siamo in vacanza io e te. Cosa faccio? Ma possiamo andare in onda in diretta in un giorno di vacanza?
0: No, caro zio, siamo rigorosamente in diretta a 13:01 e quindi preparati, perché oggi sono sicuro che avrò la meglio, non come ieri.
12: Guarda, vogliamo facciamo un raddoppio, noi ci scommettiamo sempre un pranzo al mese, sì, niente di incredibile. Sì, sì. Facciamo il raddoppio? Vuoi fare il raddoppio, no, sulla puntata di oggi?
0: No, non me la sento sinceramente, no? così è troppo. Allora rimanete con noi, perché oggi un match particolarmente emozionante, un match se vogliamo anche generazionale, e sono sicuro che è molto divisivo e vi scatenerete, ne sono certo.
12: Sicuro!
0: Oltre ovviamente alle nostre parole, la nostra musica, la musica di Radio Number One, allora cominciamo subito con Talk to You.
11: One Match.
13: E tu? Da che parte stai?

0: to you, another 54 Ultra su Radio Number One. Questo è One Match. Siamo pronti per questo appuntamento, come detto, del 2 di giugno. Caro zio.
1: Auguri. Si dice auguri. Beh, perché la Repubblica fa 80 anni. Sì. E quindi è un compleanno, in realtà dobbiamo fare gli auguri. Ci sta.
0: È vero. Gli auguri, il match di oggi c'entra qualcosa con questo che hai appena raccontato?
1: Allora, no. se vogliamo trovare una liaison. Prima guardavo i monitor e vedevo Mattarella che era lì, che se la rideva e che guardava la parata, i bersaglieri che correvano.
0: Dove vuoi arrivare?
1: Voglio arrivare che non ho visto Mattarella che si faceva il selfie o che faceva delle fotografie col telefonino alla parata, se la godeva, se la guardava insieme a tutto, diciamo, lo stato maggiore.
0: Però
1: quindi
0: i cittadini che erano lì, secondo me, invece di foto ne hanno fatte anche parecchie. Credo,
1: bene,
0: no?
1: Allora di cosa vogliamo parlare?
0: Allora, c'è chi davanti a un evento come questo, a un piatto, magari un tramonto, ai concerti, fotografa e filma tutto, e c'è chi invece lascia il telefono da parte e si, tra virgolette, gode il momento per sé senza pensare a una possibile pubblicazione social o altro ancora. E quindi ci piacerebbe sapere da parte vostra da che parte state, però credo proprio, caro zio, che credo che One Match funzioni così, dobbiamo schierarci, no?
1: Beh, ovvio, quindi posso andare nel mio angolo e posso dire da che parte sto? Grazie.
2: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto, Francesco lo zio Nasti.
1: E allora, signori della Corte di Viro, anche in questa giornata di gaudio della festa della Repubblica Italiana, mi schiero dalla parte della verità, dalla parte delle emozioni.
0: La
1: verità, che le fotografie poi le rifate con l'intelligenza artificiale, le ritoccate, perché le ritoccate invece noi, che non ci facciamo mille fotografie e selfie, guarda qui questo tramonto, guarda questo piatto, guarda. No, noi viviamo il momento. A noi di fare le fotografie non interessa fermare l'emozione senza stare dietro al telefono. Dov'è il telefonino? Aspetta che guarda che quel piatto lì se lo portano via. Dov'è il telefonino? Invece no, io guardo il piatto, lo ricordo, mi emoziono e mi viene anche la bavetta alla bocca.
0: Guarda, ma è una cosa, anche se prendi il telefono, è una cosa di talmente pochi secondi che non capisco come possa infastidirti.
1: Fa presto, dai, schierati anche tu, vediamo un po' dove vai a parare.
2: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari.
0: Io, cari amici all'ascolto, spero davvero che stiate con me e che apprezziate quello che è il mio discorso, perché fotografare o filmare ciò che di sorprendente può capitarti in una giornata non è, caro zio, per far vedere sui social agli altri quello che ho combinato, quello che ho visto, quello che ho vissuto. Ci sono momenti che tengo per me pur fotografandoli, e quindi parlo, non so, faccio alcuni esempi, poi andremo un po' più a fondo: compleanni, feste, lauree, concerti, le vacanze. Ecco che poi, se non fate come me, credetemi, poi lo zio, secondo me, in questo credo che sia veramente. No, che dimentichi tutto poi, se non fai come me.
1: Ma quindi, che dimentichi tutto? Anzi, ti ricordi soltanto le emozioni più importanti. Adesso
0: ma no,
1: la vita è diventata.
0: I ricordi si sbiadiscono se non li fotografi, non li documenti.
1: Io ti dico, no, non è che si sbiadiscono, al limite cambi qualcosa, fai una piccola variazione sul tema, ma questo è il gioco. E la vita non è un set fotografico. Vediamo un po' da che parte state voi. Questo è oggi il discutere.
0: Il numero per i vostri messaggi è il 393-444-0444. Io spero che documentiate con video e foto, sarebbe molto importante. Intanto c'è Sia.

0: Sia con Unstoppable su Radio Number One. Ancora un buon pomeriggio a tutti, auguri alla Repubblica. C'è one match oggi, un one match, sì, è vero, più delle altre volte, forse generazionale, lo vogliamo dire. Diciamolo, è vero, diciamolo.
1: Generazionale, molto divisivo, molto moderno, anche se vogliamo, no?
0: Sì, perché anche, diciamo, quelli che stanno in mezzo tra la rivoluzione tecnologica, e quindi tu sei un rivoluzionario, sei rivoluzionato più, sì, che rivoluzionario, e quelli come me che invece l'hanno presa alla scia lunga, diciamo, sono indecisi. Quindi è bello delle volte fare delle fotografie, però vuoi metterci, cioè, facciamo l'esempio, tu hai fatto l'esempio prima, io faccio l'esempio adesso.
1: Vai.
0: Un tramonto. Cioè io me lo godo il tramonto, non me lo fotografo, tanto un tramonto ce ne sarà un altro, però quel tramonto lì vuoi mettere col vivertelo?
1: Ho capito, scelgo, ma il tempo, ma il tempo di fare una foto non è che poi non te lo vivi, te lo puoi godere lo stesso in quel momento lì.
0: Mi interrompi il pathos, lascia stare, vuoi interrompere il pathos?
1: Senti, sono arrivati un sacco di messaggi, quindi andrei a dare voce a quelli che sono i nostri ascoltatori. Questo messaggio dice: il 2 giugno più bello di tutti, viva chi non filma qualsiasi cosa, quindi il voto in questo caso è per te. E poi c'è un vocale, ascoltiamo.
2: E macchina fotografica sempre in mano. Sono la base della mia vita, adoro fotografare, assolutamente non amo essere fotografata, e però mi piace creare ricordi per me e per gli altri.
1: E fa bene a farlo, perché le foto che ci ha mandato sono molto,
0: sono belle,
1: molto belle,
0: molto belle. Però vabbè, lei è l'hobby della fotografia. Io mi appello, te lo dico, mi appello.
1: C'è un altro messaggio, vai zio.
0: Ma ragazzi, cosa vogliamo dire dei nostri nonni e padri che ci fanno rivivere il loro passato anche senza telefono? Ciao Nadia di Bergamo, ciao Nadia, è vero, i racconti. Invece andate a fare la fotografia, vuoi mettere con il nonno o il papà che ti racconta sempre la stessa cosa? Perché poi ti raccontano sempre la stessa cosa.
1: Ho capito.
0: Però in versioni diverse, vabbè, variazioni sul tema.
1: È molto importante la fotografia, perché ti aiuta anche a... è a corredo del racconto, no?
0: Quindi comunque ce l'hai, sì,
1: lì. Eh no, almeno uno capisce meglio.
0: È corredo, è corredo. Mi piace questa cosa. Dov'è che l'hai trovata, che è corredo?
1: Ma l'ho trovata, non lo so, nel mio vocabolario personale. Intanto
0: questa ne sa una più del diavolo, incredibile.
1: Proseguiamo con la nostra musica, c'è Mahmood con Ratata.

0: Tata Mahmood su Radio Number One. Abbiamo un sacco di messaggi, che bello quando interagite anche in una giornata di festa, così ci fate sentire che ci siete. Senti, ecco un altro round, Andrea, perché no?
1: È arrivata la nostra opinion leader, così l'hai definita nella puntata di ieri per chi non ci avesse ascoltato. Angela, sentiamo oggi da che parte sta.
2: Buongiorno, visto che ieri sono stata nominata da zio Nassi la opinionista ufficiale del programma, ecco, anch'io sono dalla parte del zio Nassi questa mattina. Sono sempre Angela da Lugano, la vostra opinionista. Buona giornata, zio Nassi, bravo.
0: Grazie, molto grazie, ci fa sempre piacere, diciamo che c'è l'opinion leader che dà il suo voto e che ci apre la giornata, anche perché c'ha un modo di parlare. Mm. Ti mette allegria, non so a te Andrea, a me mette allegria.
1: Sì, mi mette allegria, per fortuna che almeno fino a questo momento, poi non so se qualcuno cambierà le regole, il voto vale uno solo, non vale doppio.
0: Vale sempre uno, almeno in quello vale uno, è opinion leader ma vale uno.
1: Bene, allora continuate a mandarci messaggi al 393-444-0444. Questo è One Match e questa è Radio Number One.

0: Della voce di Sienna Spyro, Material Lover. Votate, continuate a votare oggi. Chi vuole fare fotografie, chi in ogni momento pensa a fare fotografie, chi invece si gode proprio il momento e l'emozione. 393-444-0444. Torniamo tra poco.
1: One Man's. E tu, da che parte stai?
2: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
3: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
4: La musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: 13:26 su Radio Number One, One Match con Andrea Ferrari e lo zio Francesco Nasti. E tu, zio, non fotografi nulla quando ti trovi davanti ad un evento particolare,
2: poco,
1: no?
2: Devo dirti la verità, poco. Però sento poco necessità di fermare con l'immagine.
1: Sbagli, perché le foto permettono di condividere esperienze con gli altri e qui sì che potrebbe anche subentrare una parte social, però a buon fine. Non capisco qual è eventualmente ciò che critichi di questo atteggiamento.
2: Ma in realtà non critico, anzi, credo che sia proprio un'indole. Per esempio, facciamo l'esempio di una conoscenza che abbiamo in comune e che ha un po' più la mia età che la tua, Manuela Doriani.
1: Lei condivide tanto ed è bello.
2: Esatto,
1: che...
2: lei è un'animaletta social, nel senso positivo del termine, e questa cosa a delle volte mi fa molto piacere vedere quello che fa. E qui è un'amica che vive lontano, sai, mi fa piacere, quindi... io lascio libera scelta, dico che personalmente non sento questa

0: e Dacci, era Runaway. Un abbraccio va ad Ale Marri che ci scrivono dalla Puglia, dal Salento, visto che hai detto che piove ti mando un po' di sole dal Salento. Io ho risposto mandateci un vocale.
1: Ciao Ste, siamo a Pescolusi. Qua c'è una giornata bellissima, ho sentito che gli piove, esatto. Gli mandiamo un po' di calore.
0: Grazie ragazzi.
1: Alessandra
2: e Manrico, ciao.
0: Grazie, grazie ragazzi, un abbraccio agli amici pugliesi dei nostri al 393-444-0444. Andiamo in Australia perché una rana viva è stata beccata fortunatamente nella busta dell'insalata ed è stata liberata. Provate a immaginare la scena, uno va al supermercato e nota questa bizzarra scoperta che tra l'altro è avvenuta a Esperance, siamo nell'Australia occidentale, e a trovare questa rana è stato il signor Rice, vedendo qualcosa muoversi all'interno della confezione contenente insalata, tra l'altro appena acquistata al supermercato. Prova a immaginare la scena, tu prendi la busta dell'insalata, però quando ce l'hai in mano noti un movimento e dentro, diciamo, questa busta c'era la rana. Poverina, è stata soprannominata Greg dagli amici, la rana, ed è stata liberata e naturalmente poi accompagnata in uno specchio d'acqua lì vicino al supermercato, e la catena ha parlato di un raro episodio scusandosi naturalmente per l'accaduto. Beh, è stata fortunata anche la rana, eh? Non avesse beccato il signor Rice sicuramente lo stagno non l'avrebbe raggiunto. Tutto è bene quel che finisce bene, torna la musica protagonista di questo secondo appuntamento in FM Dub e Up con il pomeriggio number one, canzone che dedichiamo a tutti quelli che sono incasinati nel traffico. C'è chi ha casino mentale, una giungla in testa, c'è chi invece nel traffico, allora dedicata a quelli che stanno aspettando di poter cliccare il piede sulla

N1, buon martedì, buona giornata di festa della Repubblica a tutti voi, grazie per aver scelto la nostra radio come sempre in FM, DAB e app, e salutiamo tutte quelle persone che dalle località marittime hanno scaricato la nostra app pur di ascoltare il PN1, grazie. Si gioca, signore e signori, l'hanno fatto soprattutto per giocare, perché loro vogliono essere, diventare

0: N1, secondo appuntamento con il Tutti Contro Tutte. La sto prendendo un po' lunga per permettere a voi di agguantare il vostro dispositivo mobile, il telefono cellulare, e digitare quel numerino lì: 393-444-0444. Il vostro nome, da dove giocate, e nel più breve tempo possibile, visto che vi sblocco un ricordo anni 80, il titolo corretto di questo cartone animato.
1: Attenzione!

0: la tua attenzione con entusiasmo ogni pomeriggio barra sera, li guardavi con piacere. Vogliamo sapere qual è il titolo corretto di questo cartoon? La sigla è cantata come tante sigle degli anni 80 da Cristina D'Avena. 393-444-0444. In bocca al cartoon!
1: Sabrina.
0: E poi chi c'è?
1: Madonna.

0: Sabrina Carpenter con questa canzone intitolata Bring Your Love. 15:39 in questo istante, siamo nel pieno del live di questo 2 giugno 2026 su Radio Number One. Si gioca con il secondo Tutti Contro Tutte, un cartone animato da indovinare. Questo,
1: attenzione,
0: io pensavo nessuno poteva sbagliare, però sapete che insomma il titolo per lei, il mio amore, è
2: i puffi.
0: Come?
2: I puffi.
0: Non sono i puffi, tesoro.
3: Rintintin, quello che abbaiava.
0: No, scusate. No. Dai puffi a?
3: Rintintin.

0: Buon pomeriggio, buon martedì, questa è Radio Number One. Stiamo giocando con un cartone animato anni 80.
1: Attenzione!
0: Hanno detto Rin Tin Tin, ma soprattutto hanno detto i Puffi. Non contenta, lei ha detto un'altra cosa.
2: Zorro!
0: Cosa?
2: Zorro!
0: Perché loro avevano le spade. Io adoro la sciura di Taverno, l'adoro, l'adoro. È un cartone animato con una sigla cantata anni fa da Cristina D'Avena e allora ascoltiamo il più veloce o la più veloce. Alle 15.34 questo sms è arrivato per primo.
3: Di gatto, ciao, sono Filippo ed era Occhi di gatto.
0: Il piccolo Filippo è sul gradino più alto del podio, ha e lui il titolo di supercampione perché il titolo è corretto, era Occhi di gatto.
4: Ciao. Occhi di gatto da Elena da Selvino.
0: Selvino, ciao. Risponde Elena.
5: È occhi di gatto.
0: Lala.
5: Paola.
6: Andrea.
0: Paola e Andrea rispondono.
7: Ciao Stefano, Maurizio da Brescia.
0: Ciao,
7: occhi
0: Mauri.
7: Di gatto.
0: Grande, grande Mauri, grandissimo.
8: Occhi di gatto. Cristina da Mussola.
0: Grande Cri.
9: Ciao Stefano da Brescia. Occhi di gatto.
0: C'è chi poi l'ha cantata come cantava Cristina D'Avena, forse ancora più intonato.
10: Oh oh oh, occhi di gatto.
0: Grande, grande Vittorio.
11: Sono Carlo dall'Ospitaletto.
0: Dimmi Carlo.
11: È ovviamente Occhi di gatto cantato da Cristina D'Avena.
0: Bravissimo, bravissimo anche per la puntualizzazione. C'è Edda che ha scritto Occhi di gatti.
12: Ciao Sofia, la risposta è occhi di gatto da Bergamo, ciao.
0: Brava Sofi, complimenti.
13: Occhi di gatto.
0: Occhio?
13: Occhio di gatto.
0: Occhio di gatto, beh dai, te la diamo buona. Resterà per sempre negli annali questa risposta.
14: I Puffi. I Puffi.
0: Non contenta.
14: Zorro.
0: Signore e signori, tra pochissimo una grande canzone ci riporterà sul palco del Festival Bar. Torneremo all'estate del 1992 con gli Snap. Viva Zorro!
15: Su Radio Number One, c'è il PN1, pomeriggio Number One.
16: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
17: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
18: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
19: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
20: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
21: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
22: Che facciamo questo weekend?
23: Stiamo a casa.
22: A casa?
23: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
22: E dove?
23: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
22: Porto le pantofole.
23: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
24: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
25: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
26: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
27: Io Kamik.
26: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
27: Ma è Kamik?
26: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
27: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
28: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

parte del 1992 con Rhythm is a Dancer, pezzo firmato Snap. Quando mancano 10 minuti e sarà l'ora della merenda, saranno le 4 di pomeriggio. A proposito di estate 1992 e di questo ricordo che ci siamo appena

0: estate 1992, quando un quasi giovanissimo Gerry Scotti presentò in questo modo i mitici Snap con Rhythm is a Dancer.
1: Allora, curiosità discografica, in questa versione si chiamano Turbo B, e invece apposta tornati dall'America per noi, si riformano questa sera e solo questa sera e solo per far ballare voi l'incredibile duo di Snap and Rhythm is a Dancer.
0: Un'arena di Verona stracolma, e così nell'estate del 1992 come ho detto qualche istante fa, quasi giovanissimo Gerry Scotti presentò gli Snap, che si riformarono proprio in quell'occasione, no? Con Rhythm is a Dancer, era la grande canzone delle 15:45 che i nostri programmatori ci hanno regalato, un pezzettino di live dall'arena di Verona con gli Snap che ci cantano Rhythm is a Dancer. Altri pianeti, la gente veramente seguiva il Festival Bar in tutte le tappe, e io da piccolissimo avevo i brividi lungo la schiena, aspettavo

poi ti risvegli e dici no, facevo meglio a non sognare, perché poi giustamente capisci che molte persone in questo istante sono in spiaggia, altre persone sono al lavoro, altre persone sono spaparanzate sul divano, c'è chi è stato giustamente inondato da un temporale pazzesco, quello sono io,

0: piccolo break, ma state con noi perché tra pochissimo torneremo con la nostra terza ora insieme. Ci sarà la Sfinge con la parola nascosta nel sarcofago.
1: Pomeriggio number one.
2: Tutta la musica che cerchi.

0: 16:02, spazio legato all'informazione. E tra poco torniamo con la Sfinge.
1: Mamma, torniamo nei IGV Club in Sicilia.
2: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

fatto con questa canzone intitolata American Girls. 4 e 6, si apre così il sipario, la nostra terza ora insieme. Si torna in Egitto perché c'è la Sfinge pronta con la parola nascosta nel sarcofago. Ci sarà Abdullah a darci una mano, ma prima di collegarci con l'Egitto

0: trovato nella parola nascosta nel sarcofago. Si gioca.
1: Sono tornata, sono la Sfinge e con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
2: Sì.
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: Una parola da indovinare, ci sono Abdul e la family dall'Egitto con l'invio del primo fax per capire quante sono le parole che compongono la parola nascosta nel sarcofago. 11 lettere mi dicono, 6 consonanti e 5 vocali. Ripeto, 11 lettere compongono la parola nascosta nel sarcofago, 6 le consonanti, 5 le vocali. Ecco un altro fax con il primo e unico indizio. In molti lo sognano, è un qualcosa che in tanti, in molti sognano. 393-444-0444, 11 lettere, incolonnatele, 6 consonanti e 5 vocali. In bocca al sarcofago.

0: Sarcofago della Sfinge, siete su Radio Number One con Stefano Federici, la Sfinge, Abdullah con l'unico indizio per il momento arrivato. In molti lo sognano, è un qualcosa che prima o poi qualcuno sogna. 6 consonanti, 5 vocali, 11 lettere compongono la parola nascosta nel sarcofago. Sentiamo.
1: Ciao, Sofia da Bianzano, secondo me è il matrimonio.
0: Il matrimonio non è il matrimonio. Salutiamo tutte le coppie all'ascolto del PN1. Ciao sposati, come state?
2: Ciao, sono Raffaella dalla provincia di Sondrio. È l'immortalità?
0: Non è nemmeno l'immortalità, cara.
3: Secondo me è portafoglio. Stefano da Selvino.
0: Non è nemmeno il portafoglio. La situazione potrebbe... potrebbe?
2: Stefano, la parola può essere per caso miliardario?
0: No.
2: Sognare di essere miliardario?
0: No, non è quella, non è quella. La situazione potrebbe precipitare, sì.
4: Per me la parola è capperato.
0: Non so che parola sia. No, vabbè. Capperato, non esiste capperato, non lo so, Rodolfo. In molti lo sognano, era il primo indizio. Il secondo è questo: spesso può essere un'alternativa. 11 lettere, 6 consonanti e 5 vocali. Ma come ti può venire in mente capperato? C'è Samurai J. Facciamolo.

0: musicali. Il primo indizio è questo: in molti lo sognano. Il secondo: spesso può essere un'alternativa, probabilmente un'alternativa di vita, no? Quando ti rompi le scatole e dici scappo, lascio la città, scappo da un'altra parte. E vabbè, arriverà nel terzo indizio forse la chiave giusta per capirci qualcosa.
1: Ciao Stefano, provo con la parola agriturismo. Mariana da Lugano.
0: Non è agriturismo, però non sei distante.
2: Capo ufficio.
0: No, tu sei distantissimo, il capo ufficio non è.
3: La parola potrebbe essere cambiamento.
0: Non è nemmeno quella, signore e signori. Lo so che in parecchi hanno scritto cambiamento, non è quella. Il terzo indizio, eccolo qua, il fax che arriva da Sharm el Sheikh.

0: tutti contro tutte che ogni pomeriggio ci accompagna con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. 11 lettere la compongono, 6 consonanti, 5 vocali. In molti lo sognano. Spesso può essere un'alternativa di vita quando apri la parola nascosta è tra le frasi più dette. Scappo e apro un... Io pensavo d'aver dato tutto, no? Scappo e apro un...
1: imprenditore.
0: Perché quando scappi non apri nessun altro se non un...
1: imprenditore.
0: Non è quella, tesoro, non è quella. Attenzione, perché il più veloce o la più veloce ha... scappo e apro un...
2: ciao, Ciringhito.
0: Brava
2: Elena da Selvino.
0: Brava Elena, brava Selvino. PG con la medaglia d'oro e il titolo di super campionessa, la nostra Elena da Selvino. Brava, brava, brava.
3: Apro un Ciringhito, Lori Barzizza.
0: Barzizza risponde seconda.
4: Un Ciringhito, Cagliari da Lecco.
0: Lecco c'è.
5: Secondo me la parola è Ciringhito. Emma da Brescia.
0: Emma da Brescia risponde.
6: Ciao. Secondo me è Ciringhito. Paola
0: bravissima.
6: Da Monza, ciao.
0: Anche Paola da Monza entra in top 10.
7: Ciao, secondo me è Ciringhito.
0: Bravo.
7: Lara da Clusone.
0: Lara da Clusone c'è.
8: Un Ciringhito, i pomelli da Oggiono, provincia di Lecco, ciao.
0: Brava, brava.
9: Ciringhito, la parola per la Sfinge. Tania giusta, da Mantova.
0: È giusta, la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. 11 lettere, 6 consonanti e 5 vocali. Era Ciringhito.

0: Ci hanno cantato dal palco del PN1 questa canzone intitolata Volevo capire, 4:24, piccolo break, tra pochissimo il traffico. Su Radio Number
1: One, c'è il PN1. Ogni sera dalle 23 all'alba
2: immergetevi in Number One Nights,
1: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
2: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
1: Number One Nights, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

e Montebello in direzione Milano per un incidente. Sulla 7 altre code tra Vignole e Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano per lavori. Pioggia tra Ronco Scrivia e Genova, prestare la massima attenzione. Ci spostiamo in Lombardia, partiamo dal tratto chiuso tra l'allacciamento A4 e lo svincolo Monza Centro per allagamento. Ingresso chiuso a Monza Sant'Alessandro, manto stradale danneggiato allo svincolo strada provinciale 151.

Fogarole Rocca in direzione Modena per un incidente, code anche tra Carpi e l'allacciamento A1 in direzione Modena per traffico intenso. È tutto, prudenza e buon viaggio con Radio Number One. E tra pochissimo, signore e signori,

al dovere, ci siamo anche con il secondo PN1 di questa settimana fino alle 5 in diretta su Radio Number One, come sempre in FM, DAB e app. Andiamo a Fabriano, vi ho detto, lavora per 10 anni come infermiere in ospedale, ma lui, l'infermiere, non era laureato. Ennesima storia pazzesca che arriva da Gualdo Tadino e ha come protagonista questo ragazzo di 35 anni che ha lavorato per circa 10 anni come infermiere all'ospedale di Fabriano, siamo in provincia di Ancona, senza essere in possesso della laurea né dell'abilitazione professionale. E l'uomo è ora processo per esercizio abusivo della professione e truffa ai danni dello Stato. Signore e signori, cosa aggiungere? Ha curato i pazienti comunque. Tresor!

d'arte Mukengerwa Tresor Rizziki è un cantautore, produttore, imprenditore congolese nato a Goma nel 1987 e questa è la sua canzone meravigliosa Never Let Me Go. Siete su Radio Number One con Stefano Federici in diretta in questa giornata di festa dalla Repubblica fino alle 5. Tra poco Lilli con Alvise vi accompagneranno con un uomo e una donna al volante, ma adesso una delle mie canzoni preferite, Martin Garrix and Sheeran.

0: Che ritmo! Bob Sinclair con la voce della canadese Kaisa, I Can Wait. A proposito di Canada, mancano 9 giorni all'inizio dei campionati del mondo di calcio che si giocheranno in Canada, Messico e United States of America. Ma voi le partite le guarderete o proprio perché non c'è il nostro bel paese, non c'è la nazionale italiana, non ve ne fregherà nulla del mondiale? Raccontatemelo con un messaggino. Le guarderete? Anche perché comunque gli orari saranno diversi. 393-444-0444. Io mi esprimo, le guarderò, perché comunque sono un appassionato di calcio, e soprattutto quando ci sono queste nazionali che magari si affrontano a distanza di anni, la cosa mi attira e non poco. 4:43, piccolo break e tra pochissimo l'ultimo quarto d'ora con il PN1.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Che facciamo questo weekend?
5: Stiamo a casa.
4: A casa?
5: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
4: E dove?
5: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
4: Porto le pantofole.
5: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
9: E dove andate quest'estate?
8: In Trentino, con i bambini.
9: Ah, vi piace camminare?
8: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
10: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.

film meraviglioso dagli Aerosmith, era Ragdoll. 4:49, la grande canzone che sta per chiudere il sipario, questo secondo appuntamento della settimana con il pomeriggio number one, anche in questa giornata di festa della Repubblica del 2 giugno. Io inizio a ringraziare tutti quelli che hanno inviato sms, ma veramente tanti. Un abbraccio alla nostra splendida Cecilia Bedda con Maria Grazia che ci sta ascoltando, ha bisogno di un abbraccio forte, io sono qui anche per questo, per inviare dalla Lombardia alla Sicilia il mio abbraccio, anche una dedica, no? Riprenditi prestissimo tesoro, noi ti aiutiamo con le nostre canzoni tra le più belle dalla

0: L'ultima di oggi, canzone che chiude questo secondo appuntamento della settimana con il pomeriggio number one qui sulla vostra radio preferita, Radio Number One. Se vi siete persi qualcosa sul nostro sito internet, lo ricordo spesso in chiusura, radionumberone.it, in alto a destra le tre lineette, cliccate riascolta, successivamente repliche e poi scegliete l'ora che vi siete persi. Da Stefano Federici è tutto, a domani con il PN1 del mercoledì. Bye! Su Radio
1: Number One, c'è il PN1! Pomeriggio Number One!
2: Tutta la musica che cerchi è qui! Maria.

0: alle 17.
1: Radio Number One Notizie.
2: Ben ritrovati, ecco i titoli. La Repubblica Italiana ha celebrato i suoi 80 anni con la tradizionale cerimonia del 2 giugno all'Altare della Patria e la parata ai Fori Imperiali. Il presidente Mattarella ha definito la Costituzione casa comune, mentre le frecce tricolori hanno concluso l'evento con il sorvolo. Il vicepremier Tajani ha commentato l'assenza di Salvini, Conte e Schlein. La Russia ha lanciato un massiccio attacco contro l'Ucraina con 656 droni e 73 missili, causando almeno 18 morti, tra cui due bambini. Kiev ha ordinato l'evacuazione dei villaggi nella regione di Kharkiv. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato che la guerra finirà solo se l'esercito ucraino si ritirerà. La Commissione europea ha rivolto un monito a Italia e altri 8 paesi dell'area Schengen, chiedendo l'eliminazione dei controlli alle frontiere mantenuti oltre i 12 mesi previsti. La Lega ha contestato la posizione di Bruxelles, affermando che non spetta all'Unione europea decidere sulle misure di sicurezza nazionale. Un 17enne morto annegato ieri, lunedì 1 giugno, nel torrente Chisone, in Piemonte, dopo essersi tuffato per recuperare una scarpa. Il corpo del giovane è stato ritrovato in serata dopo essere stato trascinato via dalla corrente sotto gli occhi degli amici presenti. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente. Per il momento è tutto, buona continuazione.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
9: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
10: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
8: Se anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi.

0: viaggio di ritorno da questo lungo ponte. Tra l'altro oggi non è che sia proprio una giornata fantastica, insomma, da questo punto di vista, almeno dal punto di vista meteo.
1: Assolutamente.
0: Ma anche del traffico. E le donne al volante, in questo caso una donna al volante, Lilly, con accompagnatore.
1: Siamo tornati.
0: Alvise.
1: Ma buon pomeriggio,
0: ma
1: cara
0: Lilly. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti voi, cari amici e amiche ascoltatrici qui su Radio Number One, pronti per le prossime 3 ore insieme.
0: Esatto, e buona festa della Repubblica, naturalmente. Yes. Belle le frecce tricolori questa mattina a Roma.
1: Ho visto delle foto
0: andate e ritorno. Sì, sì, ma è davvero meraviglioso, anche perché a Roma c'era il sole. Pensa un po'.
1: Invece,
0: esatto, qui invece tuoni, lampi, fulmini e saette. Però meno male che c'è la musica, e allora iniziamo subito.

0: con Al mio paese qui a Radio Number One con Lili, una donna al volante, e Alvise.
1: Eccoci, l'accompagnatore. Ormai è diventato un appuntamento fisso quasi.
0: Qualcuno vorrebbe tornare al suo paese, ma c'è un po' di traffico in giro e allora noi da gente al volante segnaliamo che sulla A15, la Parma-La Spezia, ci sono 11 km di coda, attenzione per un incidente tra Aulla e Pontremoli in direzione di Parma.
1: Sì, questo è il tratto più critico in questo momento.
0: Il tratto più critico, esatto. Beh, vogliamo invece, caro Alvise, parlare subito, iniziare subito il programma con una bella polemichina.
1: Dai,
0: perché
1: mi piace.
0: Perché ce ne andiamo nel milanese, perché fa discutere a San Giorgio sul Legnano la proposta lanciata dal sindaco per un contributo volontario di almeno 20 euro l'anno per ogni cane o gatto posseduto da destinare alle famiglie con figli. Però se tu sei un nucleo familiare, sei una coppia, non hai figli, ma hai un cane o un gatto o due cani o due gatti, insomma comunque degli animali, dovresti dare un contributo a chi invece ha procreato, ha fatto figli e quindi ha bisogno di più sostentamento rispetto a te.
1: Quindi in pratica il sindaco sta dicendo che chi, come per esempio me, la mia compagna, o anche tu con il tuo compagno, abbiamo scelto di non avere dei figli, almeno.
0: Beh, magari c'è chi non ha potuto averli.
1: Chi non ha potuto averne, esatto.
0: Sono tante ragioni.
1: Dobbiamo pagare per sostentare le famiglie che invece vogliono essere numerose. Ma insomma, questo è quello che ha proposto il sindaco di San Giorgio sul Legnano, con anche un virgolettato che mi ha colpito tantissimo, perché lui dice: dubito che il Labrador vi potrà pagare la pensione. Cioè, ha lanciato questa provocazione.
0: Insomma,
1: esatto.
0: Sì,
1: ha lanciato questa provocazione che, non lo so, un po' di cattivo gusto, se possiamo dire.
0: Il cane non ti paga la pensione, mentre chi ha deciso, insomma, di avere una famiglia con dei bambini ha bisogno di essere sostenuto. E quindi lui dice: diamo questi soldi per aiutare i bambini che vanno nelle scuole, nelle primarie, eccetera, eccetera, eccetera. Beh, ha fatto discutere, però sarebbe anche interessante sapere che cosa ne pensate voi.
2: Ma voi?
0: Beh, bella domanda questa.
1: È molto difficile soprattutto prendere posizioni in casi del genere, però secondo me ci potete arrivare.
0: Pensateci.

0: e quella di Gaia.
1: È bella anche Bossa
0: Nostra.
1: Quello bello omaggio anche Ornella Vanoni, tra l'altro.
0: Sì, bellissimo, sì, sì. No, ci stanno arrivando canzoni davvero belle. Bene, sì, sono contenta che questa estate sarà bella, insomma, carica, ci metterà la voglia di cantare.
1: Esatto.
0: Qui invece ci viene un po' voglia, almeno dai messaggi che stanno arrivando.
1: Di lanciare i telefoni.
0: Sì, sì, sì, di mandare qualcuno a quel paese. Ah, no, però aspetta, a proposito di buon vento, cioè, salutiamo anche Giorgio che sta andando a Lione.
1: Ah, ok.
0: E quindi non tutti sono in vacanza, eh? Cioè anche chi sta andando al lavoro.
1: C'è chi sta andando, c'è
0: buon
1: chi sta
0: viaggio,
1: lavorando,
0: buon
1: esatto.
0: vento, caro Giorgio. Vai, vai, vai.
1: No, qui... torniamo sull'argomento, sì. Perché poi ci sono anche dei dettagli che sono stati dichiarati da questo sindaco, ripetiamo, di San Giorgio sul Legnano, quindi siamo in Lombardia, che vuole far pagare una specie di tassa, cioè ha proposto di far pagare una tassa per ogni animale domestico di quelle famiglie che non hanno invece dei figli. Ha fatto il conto del suo paese e ha detto che al San Giorgio sul Legnano sono registrati circa 850 cani, senza contare gatti o altre specie animali. Quindi stiamo parlando di 20 euro per, poniamo il caso, 1000 animali domestici. Sono tantissimi soldi che entrerebbero nelle tasche del comune.
0: Sì. E tra l'altro lui dice se ognuno li versasse, insomma, sarebbe un bel aiuto per i 280 bambini della scuola primaria. Vabbè, insomma, devo dire che la cosa non è piaciuta tantissimo ai nostri ascoltatori come proposta.
1: Sì.
0: Cioè Viviana dice: scusate, ma la mia pensione me la sono pagata io con 42 anni di contributi e in tutti questi 42 anni ho fatto 10 giorni di assenza, quindi parliamone.
1: Ma sai qual è il problema sostanziale del nostro paese? Che in realtà noi non ci stiamo pagando la pensione, la nostra pensione la stiamo pagando a quelli che già sono in pensione.
0: Ho capito, Cicciobello, però l'abbiamo pagata a qualcuno e quindi adesso è giusto che qualcuno la paghi a noi. Però voglio dire, è una ruota, no? È come un criceto.
1: Secondo me sarebbe giusto che ognuno si pagasse la propria,
0: sì, anche,
1: per come la vedo io.
0: Sì, anche. Stipendi molto più alti? Stipendi molto più alti e naturalmente poi ognuno decide di distribuire come vuole. C'è Fabio, dice: non basta il contributo di 6 euro sulla Tari per creare il fondo dello sconto sociale, ora anche 20 euro se hai un animale, insomma dobbiamo sempre pagare per gli altri.
1: Ma tra l'altro mi ricordo che in qualche comune d'Italia c'era già la tassa per il possesso dell'animale domestico, una roba del genere, adesso non ricordo precisamente dove, ma era stata
0: non per la pupù che lasciano in giro.
1: magari

0: Miles On It.
1: Ad animare il pomeriggio di Radio Number One anche Marshmello e Kane Brown con la loro Miles On It.
2: Meno male che non ci sono tasse particolari o proposte particolari sulla musica, quella è ancora gratis. Meno male, c'è il traffico tra poco.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
5: No, dimmi, dimmi, no.
4: Senti qui, allora, sì, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
5: Scusa, ma che sfida è?
4: No,
5: ma
4: poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
5: Sì, ho capito, ma secondo te.
4: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
5: Qualcuno secondo te vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
4: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
5: Che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
4: Per me funziona.
3: One Match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, sono tornati gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane.
1: Beh, iniziamo con la 15, la Parma La Spezia, tra Ulle e Pontremoli in direzione di Parma si segnalano code per 11 chilometri a causa di un incidente. Un altro incidente sulla 12, la Genova Rosignano, tra Rapallo e Recco in direzione Genova, con possibile traffico rallentato. Rallentamenti da segnalare sulla tangenziale ovest di Milano tra la 7 e la Bigevanese in direzione della 8 e sulla 8 la Milano-Varese, code a tratti tra Gallarate e Busto Arsizio in direzione di Milano, però in questo momento un po' tutte le tangenziali di Milano sono trafficate. Sulla 1 la Roma-Napoli, traffico rallentato per un veicolo fermo tra Cassino e Ponte Corvo in direzione Roma. Sulla Milano-Bologna ci sono rallentamenti tra Fidenza e Piacenza Sud in direzione di Milano, code anche tra la barriera di Milano Sud e la tangenziale Ovest in direzione di Milano. Sulla 4 traffico congestionato tra la tangenziale Est di Milano e la barriera di Milano Est in direzione di Milano. Ci sono rallentamenti tra Milano Viale Certosa e la barriera di Milano Est in direzione di Brescia e sulla Brescia-Padova code per 4 km per un incidente tra Vicenza Ovest e Montebello in direzione di Milano. Sulla 10 la Genova Ventimiglia code per 5 km tra il confine di Stato e la barriera di Ventimiglia in direzione Genova. Ancora in direzione del capoluogo ligure code tra Arenzano e Genova Voltri. Chiudiamo con la A22, la Brennero-Modena, traffico rallentato tra Rovereto Sud, Lago di Garda Nord e Affi in direzione di Modena.
0: Dalle strade e autostrade italiane per il momento è tutto, viaggiate con prudenza.
1: E con Lilli, donna al volante e l'accompagnatore al vice. Eccoci qua, parleremo di vacanze ancora, sì. Ma metti, beh, facciamo un esempio.
2: Metti
1: che tu prenoti la vacanza dei tuoi sogni. Però qualche giorno prima ti viene lo squaraus oppure la febbre alta e non puoi più partire.
0: Ma sai che mi è successo in realtà?
1: Ma è successo a un sacco di gente. E allora la Cassazione si pronuncia proprio quando ci sono situazioni di questo tipo.
0: E soprattutto ci viene in aiuto.
1: Sì, ci viene molto in aiuto, devo dire. Quindi sono cose che uno deve sapere.
0: Sì, e capito? Tra poco le diremo tutte qui su Radio Number One, mi raccomando, perché questa notizia tra l'altro vi può interessare, dato che ormai siamo in periodo di partenza, ormai ci siamo.
1: Sì,

0: Radio Number One, l'una e un minuto.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Solo un secondo.
2: Non ti serve altro.
3: Questo è il tempo che ti serve per dire: questa la conosco. Io sono Lily e ogni sera nel Number One Classics riviviamo insieme i più grandi classici della musica di tutti i tempi. Faremo un salto nel passato. Vi aspetto.
0: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.